tanto tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città. E che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

aș avea ringondra, aș avea revedere.

campagna, la voglia di rinascere, su un camioncino diretto, espresso accelerato, verso la sua punta, verso le Olio Libere, con un sole scenograficamente corretto e anche pulito, lasciandoti alle spalle l'odore acido dei giorni in cui devi filtrare il tuo senso come il tè, il carico gravoso.

anche senza la fretta assurda della nuova metropolitana. E senza il bisogno di sentirti naufragare in un'isola lontana. Tutte le volte che ti guardi far l'amore, con un occhio la rabbia e in quell'altro la voglia e il dolore, con quel cane randagio che ho bastonato stamattina sulla strada, con quel cane randagio di tuo marito che ti chiede come vai,

campagna, la voglia di tornare, sulla strada battuta dai sassi, dai venti, dagli sputi del potere, quella strada che in sogno vedi, creduto di vedere, o di avere, almeno, immaginato. Quella volta che sei arrivata fin sulla porta con la tua sciarpa rossa in mano e i cioccolatini tra i denti, talmente sbriciolati da sembrare persino trasmigratori contenti di ansie, quelle pozzanghere su cui non riesci

7 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire, se questa gente avesse la pianura chiusa.

a questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento, e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova, io questa notte ti vorrei parlare.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

sogna una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

mi rimetto in discussione tutto, dall'ormone per finire al DNA. Questa voglia che ho d'amore certo ti spaventerà. Dimmi come potrò mai competere se tanta mi spaventa già l'idea. Lascia perdere, ti devi arrendere.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

4, 4, 4, 4.

C'è una farfalla bianca che prova a nuotare all'aria di chissà che il mondo mente. Vorrei darle di più di quel che posso dare, farle sentire più di quel che sente.

With onions.

4, 3, 2, 1,

domanda. La strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso.

Comanda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso, ma niente ti importava, solo incontrarti con lui.

Grazie.

la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutto.

trovare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio. Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista.

0: merda pelosa, figlio di puttana, porco nigger.
1: Ma ragazzi, ma io lavoro tutti i giorni, tiro il carrello, scarico la frutta nei terzieri, ma arriva il primo fesso con la moto a scureggiato mi sveglia.

Pen esclama porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma in chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go, go, go, go, go, governo. Lui gli stordisce

0: dondolo il governo si avvicina, travestito da piscina, traboccante di analcolico biondo. Un giovane si tuffa nella vasca come un vero Gian Burrasca, ma a contatto con il liquido esclama:
1: ma vaffanculo, questo è il terribile analcolico moro, aiuto Super Giovane!
0: Scatta Super Giovane e derapa soccorrendo il catoblepa che purtroppo sta tirando le cuoia.
2: Eccomi qua, ragazzo!
1: Addio Super Giovane, per me ormai è finita.
2: No!
1: L'analcolico moro è entrato in circo.
2: Non dire così, amico catoblepa! Ecco, prendi questo!
1: Ma cosa?

Sole avere gli occhi belli, lui ti baciò le labbra e i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

rideva. Il direttore, una strana espressione sul viso, fece una smorfia.

l'arrangiatore. Dopo avermi ascoltato un pochino, disse: non male, è simpatico quel valzerino. Io ci vedrei sopra un primo e un secondo violino, e una viola che piange da sola, perché no, una pianola, qualche cosa che prenda e che stringa alla gola, alla gola. Il tecnico audio mi squadrò con un ghigno feroce, ma il peggio è stato quando ho fatto sentire la voce, così piena di ragni, di granchi, di rami e altre cose un po' strane. Una voce dal regno dei più o da festival del sottosuolo, una voce oltretutto che mi accompagnavo.

come amaro il tuo calice vita, come amaro il tuo gioco. Autobiografia industriale, cioè come il latte,

confezione con il marchio di verginità, l'hanno affidata a un fotografo di qualità, che in verità al vedermi rimase perplesso con quella faccia da fesso. Potrei fotografarlo solamente in un cesso, magari con un po' di velluto rosso. Il primo giorno che ho messo un piede alla EMI mi hanno guardato, sembravano tutti un po' scemi, ma oggi ho capito

Salento, tra vicoli, palazzi, bar, trattorie, so 100.000 strade e sono tutte mie. E sono tutte mie le facce della gente, le nonne sul balcone, il ricco, il mendicante, posteggiatori, tassinai, barbieri, benzinai. La Roma che conosco non la conosci mai.

Tragica, te frega, è come una donna furba. La Roma se vedemo, dimo, andamo, famo, non ti devi da preoccupare che tanto te richiamo. La Roma, dov'è che devono andare tutti quanti? Moto, motorini, esperte, otto volanti. La Roma che conosco, due ore per fa un metro, però mentre te blocca.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

No, aspetta, vedi.

0: Bene.
1: Questo è stato il primo intoppo. Lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna.

molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattromori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattromori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, che

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti ha

È il mare degli dèi, dove Oriente e Occidente si incontrano. È il mondo classico, il mondo del pensiero, il sud arcaico, il mito. Qui vivono gli Indios, indiossinati fra Giuda e l'Addolorata, confinati in una riserva scalza e incappucciata, fra due mari di sponde velenose e addomesticate. Qui la poesia clandestina ricompatta le ceneri di tutti i suoi figli, ogni notte, ogni ora, e riemerge dalla terra per accusare.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Quella mattina del 1945 fummo prelevati dai soliti militari tedeschi per essere accompagnati ai rispettivi posti di lavoro. Dopo circa 15 chilometri di lenta marcia, arrivammo al ponte di un fiume. Io mi trovai fra i primi della colonna e vedemmo che oltre il ponte c'erano schierati 25 carri armati, pronti ad aprire il fuoco. Ci guardammo tutti attorno e ci accorgemmo, sbigottiti e increduli, che i nostri aguzzini erano spariti. Attraversammo il ponte e, fissando lo sguardo davanti a noi, ci accorgemmo che il sogno che stavamo facendo qualche attimo prima era invece realtà.
1: Antenna Iberica.